0: Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto, cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: Uè, so asciude bazzete, e tu, sì, si asciude bazze pure tu. No,

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 10 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi, così riuscite a farvi un'idea precisa su nuovi collaboratori. In amore date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro sarà un momento eccezionale, pertanto non sprecate tutte le belle opportunità che il cielo vi offre per superficialità o pressapochismo. Cancro, per chi è in coppia dovrete fare attenzione alle lusinghe appassionate e ai facili coinvolgimenti, correte il rischio di complicarvi non poco la vita. Leone, se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia. Vergine, il settore lavoro gode di ottime influenze. La vita di società e il rapporto con chi vi sta accanto ogni giorno occupano un posto di primo piano. Corpo e mente reclamano però riposo. Bilancia. In ambito affettivo avrete modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Siete voi prima di aver bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione, il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario, al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno, sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare più tempo alla vostra casa, fare un po' di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario, darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi più disponibili ed accomodanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui, ben ritrovati, buongiorno e buona domenica da Benny Ronca. Sono prontissimo a tenervi compagnia anche per questa domenica mattina, nel risveglio più dolce che possa esistere nell'etere, ovvero quello con Romantica Radio. E sono veramente felicissimo di ritrovarvi per queste 3 ore da passare insieme fino alle 9. Ma non sono solo, come sapete c'è sempre con me Simone Serpone, che è dietro al vetro della regia, che è pronto come sempre a far girare gli ingranaggi della nostra macchina dei sogni. E oggi è una domenica speciale, domenica 10 maggio, festeggiamo tutte le mamme del mondo. Allora un bacio enorme a tutte le mammine che sono all'ascolto, e magari un pensiero lo facciamo a tutte le mamme che non ci sono più. Intanto vi lascio subito il nostro contatto telefonico 331 240 78 78. Mi raccomando, non fateci mancare il vostro affetto neanche per questa mattina, inviate i vostri messaggi. Dopo le news, tra una manciata di minuti, inizieremo questo nostro viaggio musicale a bordo della nostra macchina del tempo con le prime canzoni Johnny Dorelli con Non mi innamoro più e Franco Dani con E ti svegli con me.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

E anche per questa mattina abbiamo preparato una scaletta musicale davvero impeccabile, così da iniziare col piede giusto questa domenica del 10 maggio, dove festeggiamo tutte le mamme del mondo. Ma ora prepariamoci ad ascoltare le prossime canzoni. Arrivano Adriano Celentano con Viola e Aldo Donati con Io non cerco la luna.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: E stiamo insieme anche per questa domenica mattina per accompagnarvi verso il cuore di questa domenica 10 maggio. E come ogni giorno ci piace dare uno sguardo al calendario per capire chi festeggiare quest'oggi. Ebbene, la Chiesa Cattolica Italiana quest'oggi ricorda San Cataldo e Sant'Alfio, per cui facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome e ovviamente, lo ripeto ancora, facciamo gli auguri a tutte le mamme del mondo che sono in ascolto e magari anche per le mamme che non ci sono più ma resteranno sempre nel nostro cuore. Ma adesso torniamo a far girare i dischi, amici romantici all'ascolto, perché la musica ci chiama. Prepariamoci a fare un tuffo negli anni 60, ma per la verità questa è la nostra comfort zone, quella degli anni 60 e 70, per cui siamo già lì pronti e arriva la simpatia e l'eleganza di Tony Renis con una canzone incredibile, Quando dico che ti amo, e poi l'energia pura di Viola Valentino con Sei una bomba.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni. Tu sei...

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone anni 60, 70, 90 è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao.
1: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Ed è bello sapere che siete all'ascolto di Romantica Radio fin dalle prime luci dell'alba, e soprattutto è molto bello per me sapere che io sono quella voce che vi darà la sveglia per questa domenica mattina. Tra poco arriverà uno degli appuntamenti più attesi da voi romantici, quello con l'oroscopo. Scopriremo tra poco quali segni brilleranno per questa domenica, quindi restate lì incollati a Romantica Radio. Ma prima di tuffarci tra i segni zodiacali, lasciamo spazio a due canzoni incredibili. Arrivano i Cugini di Campagna con Dentro l'anima e Mango con Mare calmissimo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 10 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi, così riuscite a farvi un'idea precisa su nuovi collaboratori. In amore, date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro sarà un momento eccezionale, pertanto non sprecate tutte le belle opportunità che il cielo vi offre per superficialità o pressapochismo. Cancro, per chi è in coppia dovrete fare attenzione alle lusinghe appassionate e ai facili coinvolgimenti, correte il rischio di complicarvi non poco la vita. Leone, se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia. Vergine, il settore lavoro gode di ottime influenze. La vita di società e il rapporto con chi vi sta accanto ogni giorno occupano un posto di primo piano. Corpo e mente reclamano però riposo. Bilancia, in ambito affettivo avrete modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Siete voi prima di aver bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione, il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario, al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno, sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare più tempo alla vostra casa, fare un po' di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario, darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi più disponibili ed accomodanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E allora abbiamo appena consultato gli astri con il nostro primo appuntamento dell'oroscopo e se avete perso qualche segno non preoccupatevi perché riascolteremo il tutto intorno alle ore 8, quindi restate incollati a Romantica Radio. Ma il vero cuore di questa domenica 10 maggio è decisamente posato su tutte le mamme del mondo, perché oggi è la festa della mamma e quindi mandiamo un abbraccio infinito a tutte le mamme che ci stanno ascoltando e soprattutto a tutte le mamme che ci stanno guardando da lassù. Siete la melodia più bella della nostra vita, oltre a quelle di Romantica Radio. Adesso però torniamo alla grande musica, amici romantici mattinieri all'ascolto. Una canzone bellissima perché ascolteremo due voci incredibili, quelle di Kenny Rogers e Sheena Easton con We We Got Tonight, poi Michele Zerrillo con Il Canto del Mare.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E anche per questa mattina abbiamo viaggiato tra le note immortali delle melodie classiche napoletane, quelle che in tutto il mondo praticamente ci invidiano e che qui su Romantica Radio, per la verità, hanno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Beh, spero che questo omaggio alla grande tradizione musicale partenopea vi abbia regalato un sorriso in più. E a proposito di sorrisi e condivisioni, vi ricordo che Romantica Radio va cercata anche sui social, assolutamente. Quindi seguiteci su Facebook, su Instagram e su TikTok. Insomma, anche lì possiamo divertirci, commentate tutto quello che volete, sperando che siano ovviamente cose belle di Romantica Radio. Ma adesso ritorniamo alle canzoni, alle nostre melodie. Arrivano Pupo con Un Nuovo Giorno e il ritmo contagioso di Dino con Obladi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: E questa è la grande musica di Romantica Radio. La voce è quella di Beni Ronca, il lavoro immenso è certosino in regia e quello di Simone Serpone. Intanto, amici romantici all'ascolto, volevo ricordarvi che Romantica Radio è sempre a portata di mano ovunque voi siate. Sì, perché potete portarci nelle vostre tasche grazie alla nostra app che potrete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, così potete ascoltarci in qualsiasi momento della giornata e ovunque voi siate. Siamo però anche disponibili, come ben sapete, anche sulle frequenze FM e DAB, ma anche sul nostro canale televisivo. Qui potete vedere anche le immagini di Romantica Radio. Il canale è il 788 del digitale terrestre, in questo momento però solo per le regioni della Calabria, della Basilicata, del Lazio e della Campania. Poi se volete ascoltarci dal vostro posto di lavoro, dal vostro ufficio, questo però domani credo, perché oggi è domenica, potete farlo grazie al nostro sito web www.romanticaradio.it. Se invece oggi siete in cucina a preparare il pranzettino per questa domenica, ricordatevi che basta dire avvia Romantica Radio ad Alexa e noi magicamente siamo lì a farvi ascoltare le nostre canzoni. Le prossime sono queste, direttamente dal Brasile, Roberto Carlos con la sua celeberrima Testardo Io, e poi arriverà Polanca con la sua fantastica Diana. Restate con noi, amici romantici, perché il meglio deve ancora venire.

6 su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: sono sempre con voi, romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao!
1: Romantica, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ma che calore che mi sta arrivando anche questa mattina, veramente è una mattinata vulcanica. Grazie per la vostra valanga di messaggi e di affetto, e soprattutto è molto bello ascoltare i vostri vocali che ci augurano una buona domenica. Mi raccomando, continuate così perché siete la vera anima di questa radio. Intanto, se qualcuno di voi avesse una storia un po' più lunga e particolare da raccontare, io sono a vostra disposizione, basta che mi inviate una mail personale a benny.ronca@romanticaradio.it. Scrivetemi tutti, io leggerò tutte le mail che arriveranno. Mandate i vostri messaggi al 331 240 78 78, non vi fermate. Intanto riprendiamo il nostro percorso musicale di questa bellissima mattinata insieme a voi. Arrivano Giulia e Giuli con Una storia d'amore e a seguire Filipponio con Partire oltre amore, emozioni vere qui a Romantica Radio.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

il cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.

che provavo. Tu sei tu.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
10: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 10 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Se dovete riappacificarvi con qualcuno, questa è la giornata giusta per farlo. Sarete aperti e disponibili anche in amore e questo vi permetterà di migliorare l'intesa con il partner. Toro, al lavoro siete intuitivi, osservate con pazienza ciò che accade intorno a voi, così riuscite a farvi un'idea precisa su nuovi collaboratori. In amore date sfogo alla fantasia. Gemelli, nel lavoro sarà un momento eccezionale, pertanto non sprecate tutte le belle opportunità che il cielo vi offre per superficialità o pressapochismo. Cancro, per chi è in coppia dovrete fare attenzione alle lusinghe appassionate e ai facili coinvolgimenti, correte il rischio di complicarvi non poco la vita. Leone, se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia. Vergine, il settore lavoro gode di ottime influenze. La vita di società e il rapporto con chi vi sta accanto ogni giorno occupano un posto di primo piano. Corpo e mente reclamano però riposo. Bilancia, in ambito affettivo avrete modo di risalire la china, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Siete voi prima di aver bisogno di vicinanza e comprensione. Scorpione, il vostro partner potrebbe sentirsi frustrato per l'insicurezza che gli trasmettete inconsapevolmente. Giorno produttivo per chi ha un'attività autonoma. Sagittario, al lavoro non dovete preoccuparvi se i tempi di riscontro vi sembrano troppo lunghi. In ambito affettivo avrete molta comprensione da parte della persona amata. Capricorno, sul lavoro c'è qualcuno che vi osserva con sollecita attenzione. Sarebbe il caso di dedicare più tempo alla vostra casa, fare un po' di ordine nell'ambiente in cui vivete. Acquario, darete il meglio di voi stessi e sarete apprezzati per la vostra onestà e per la vostra dedizione verso gli altri. Adotterete delle nuove tecniche per riuscire al lavoro. Pesci, l'umore oscilla e le relazioni si fanno stridenti. Volete litigare con gli amici o con il partner? Evitate, mostrandovi più disponibili ed accomodanti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
9: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
11: Noi siamo figli delle stelle.
12: E buongiorno e buona domenica a chi si è appena sintonizzato sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca ed in regia c'è Simone Serpone. Allora, abbiamo appena riascoltato le previsioni di Roberto per l'oroscopo. Ora sapete benissimo cosa vi riservano le stelle per questa domenica, che io vi consiglio comunque di godervi in pieno, anche perché è interamente dedicata alle mamme, alle quali va un nostro abbraccio infinito ed un bacio pazzesco a tutte le mamme in ascolto. Un pensiero lo rivolgiamo invece a tutte le mamme che ci guardano da lassù. Allora, per aprire questa terza ora, ultima di questo nostro primo appuntamento della domenica mattina, ho scelto due canzoni bellissime. Una arriva direttamente dagli USA, ecco che arriva la classe di John Forcoley con la sua bellissima I'd Really Love to See You Tonight, e poi Mal con Tu che m'hai preso il cuore. Alzate il volume perché la domenica mattina di Romantica Radio sta entrando nel vivo. Buon ascolto.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Ed eccolo qui, è arrivato finalmente il momento più atteso della mattinata, quello in cui metteremo alla prova i vostri riflessi e soprattutto la vostra memoria. Ma tutto questo per regalarvi uno dei nostri esclusivi gadget. Allora, siete pronti? Torneremo tutti un po' bambini, anche se soltanto per qualche minuto, con il gioco che è praticamente un classico, che ha segnato un'epoca, una storia, con nomi, cose e città. Allora, Simone, siamo pronti a far girare la ruota? Mi raccomando, vogliamo sentire il ticchettio della ruota. La facciamo girare, via con la ruota. E si ferma proprio qui la ruota oggi. La categoria è lavori e la lettera estratta è la L. Avete capito bene? Pensate a un lavoro che cominci con la lettera L e scrivetelo immediatamente con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Il più veloce di tutti si aggiudicherà uno dei nostri esclusivi gadget. Quindi sbloccate il vostro telefono e scriveteci immediatamente. E allora, mentre aspettiamo le vostre risposte, ci ascoltiamo Fred Bongusto con Mi insegnasti tutto dell'amore e Lena Biolcati con Per riavere te.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, buona domenica. Vladimir Putin spiazza tutti annunciando che il conflitto in Ucraina sta per finire e che è pronto per negoziare con l'UE. L'annuncio arriva al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Gli Stati Uniti attendono la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace. USA e Iran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto. Espulsi intanto i due attivisti della Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana. Antivirus, sta per finire l'odissea della nave focolaio con lo sbarco a Tenerife. Intanto l'allarme arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita una donna che si trovava sulla nave Onius, poi morta a Johannesburg a causa del virus. Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo ricercato dai carabinieri indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. La donna in gravi condizioni. Debutto senza difficoltà per Sinner, che supera l'austriaco Hofner agli internazionali di Roma. L'azzurro tornerà in campo lunedì contro Popirin. Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, fuori Paolini. Per il calcio la Juventus vince a Lecce 1-0 e si avvicina all'obiettivo Champions, decisivo il gol di Vlahovic dopo appena 12 secondi. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Ed eccoci qui ancora insieme per l'ultima parte di questa splendida domenica su Romantica Radio. Grazie a chi ci ha seguito fin dalle ore 6, un benvenuto invece lo diamo a chi si fosse messo all'ascolto dopo le news, quindi praticamente si è aggiunto adesso. Ma prima di ripartire con la musica, se permettete, voglio darvi un piccolo consiglio. Allora, se amate quello che facciamo noi qui a Romantica Radio, dovete assolutamente seguirci anche sul nostro canale ufficiale YouTube e se vi va iscrivetevi e attivate anche la campanellina, tanto è tutto gratuito, non dovete pagare assolutamente nulla. Qui troverete tutte le nostre interviste ai grandi artisti, le nostre raccolte musicali che sono studiate per voi, anche delle bellissime compilation ovviamente. Beh, questo è il modo migliore per avere Romantica Radio sempre a portata di click, è come si dice adesso anche un demand. Tra pochissimo ascolteremo anche una delle rubriche più seguite di Romantica Radio, ovvero Tutta mia la città. In questa puntata voleremo verso una città bellissima di mare che io amo moltissimo, Genova, attraverso le parole di un grande cantautore, Ivano Fossati. Ma prima di scoprire Genova lasciamoci trasportare da due canzoni bellissime, emozione a non finire questa mattina su Romantica Radio. Luigi Tengo con Ciao amore ciao e Neil Diamond con la dolcissima September Morn. Restate con noi perché il viaggio romantico

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Protagonista è uno dei brani più raffinati e visivi di Fossati, Chi guarda Genova. Nel testo, la città è vista dall'alto e con distacco. Chi guarda è lontano. Un osservatore? Un viaggiatore? È la coscienza esterna. In una scrittura poetica tipica dell'artista, Genova è raccontata come una città verticale, mare e colline.

0: Fossati usa immagini, ma evita le spiegazioni, lasciando spazio all'interpretazione. Ma si sposta anche il focus, che dalla città passa all'osservatore. Non è Genova, ma chi guarda Genova? Il brano, che si inserisce in un percorso di leggere immaginarie, è piuttosto complesso. Certamente poco commerciale, ma molto apprezzato da ascoltatori attenti.
1: Tucca mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
1: Sono Antonio da Napoli. Con Romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: E siamo arrivati ai titoli di coda di questa splendida domenica mattina passata insieme. Sono state 3 ore bellissime, intense, cariche di emozioni che ci hanno regalato le belle canzoni d'amore di Romantica Radio. Voglio ringraziare anche a tutti coloro che ci hanno scritto per questa mattina, che non ci hanno fatto mancare il loro affetto tramite i loro messaggi. Grazie anche a voi. Ma la musica di Romantica Radio non finisce qui, la domenica è lunghissima, dopo di me ci sarà la bravissima e fantastica Simonetta. Con lei starete insieme fino all'ora di pranzo. Ringrazio il capitano della regia Simone Serpone, che anche oggi è stato grandissimo, e vi lascio con 2 canzoni che vi faranno magari anche cantare, non lo so. Fabio Concato con Provaci Tu e poi l'energia incredibile di Donatella Rettore con la sua iconica Splendido Splendente. Ma lasciatemi fare un ultimo saluto e un ultimo augurio ed un abbraccio immenso a tutte le mamme del mondo. Oggi è la loro festa, e soprattutto a tutte le mamme che ci stanno guardando da lassù. Intanto vi auguro una domenica meravigliosa. Da Benny Ronca è tutto, e ci risentiamo sabato prossimo, mi raccomando, sempre a partire dalle ore 6. Ciao.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

domenica 10 maggio 2026. Buongiorno, buongiorno e buona festa della mamma. Mamma mia, ma che bello, ma che emozione. Auguri, auguri a tutte le mamme. Oggi parleremo a lungo di questa giornata, anche perché dobbiamo fare il promemoria agli scordarelli che magari non hanno ricordato di prendere un pensierino per le mamme. Buongiorno da Simonetta, grazie a Benny che è stato con voi fino a qualche minuto fa, grazie a Simone Serpone che è lì in cabina di comando e mi farà compagnia fino alle 13, 4 ore da trascorrere insieme. Che dire, state con noi anche in questo grandissimo giorno di festa interamente dedicato alle mamme. Tanta musica, notizie, appuntamenti, insomma, che dire, di tutto di più. Partiamo con la nostra colonna sonora, subito Santo California per te e Il Giardino dei Semplici, Minna Morai.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora come va? State cantando a squarciagola con Canta Napoli, questo appuntamento torna, non vi preoccupate, cari amici. Allora, voglio un po' anticiparvi quello che succederà anche nella

giornata di oggi. Innanzitutto i nostri contatti per interagire con noi, 331 240 78 78, poi gli appuntamenti quelli fissi con Tutta Mia la Città e soprattutto Nomi Cose Città, l'appuntamento che vi dà l'opportunità di guadagnarvi uno dei gadgets di Romantica Radio, e poi le nostre notizie, i vostri messaggi sia vocali che quelli scritti che leggeremo noi per voi. Ma soprattutto oggi parleremo tanto di questa festa della mamma, per cui mettetevi comodi, se siete svegli portate il caffè alle vostre mamme, preparate loro la colazione, insomma dedicate almeno oggi un pochino di attenzione in più, che poi non dovrebbe essere solo oggi, ma vabbè, oggi è un giorno particolare. Noi intanto continuiamo con la nostra musica, Caterina Caselli, Momenti Sì Momenti No, e subito Loretta Goggi, Io Voglio Di Più.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Amici romantici ben alzati, buona domenica, buona festa della mamma. Vogliamo fare anche un salto nella storia e ricordare i momenti salienti, diciamo, degli ultimi secoli. Ebbene sì, perché dovete sapere che, ecco, la data non è allegra, perché il 10 maggio, quindi oggi, ma esattamente nel 1940, iniziava la Seconda Guerra Mondiale. E diciamo, insomma, che non, come dire, siamo talmente pieni di guerre che proprio questo anniversario non sarebbe stato, avremmo anche potuto evitarlo, però insomma è storia e quindi ne parliamo. Ma sempre oggi, sempre nel 1940, Winston Churchill viene nominato primo ministro del Regno Unito. La cosa bella invece da ricordare, nel 1962, oggi, la Marvel pubblicava il primo numero dell'incredibile Hulk. Mamma mia, ha fatto storia questo personaggio. Se invece dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno, li facciamo a Bonovox, che in realtà lui si chiama Paul Hewson ed è nato esattamente oggi, 10 maggio del 1960, ovviamente lui è il leader degli U2, e poi Linda Evangelista, la supermodella, che è nata nel 1965, mentre Adriano Giannini, attore e doppiatore italiano, è nato nel 1971. Continuiamo con la nostra musica, arriva Massimo Ranieri con Rose Rosse e subito John Lennon, questa è Imagine.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Grazie.

0: Romantica Radio, la migliore del mondo. Mi piace e la seguirò sempre, che sono canzoni bellissime. Sono Salvatore, da Bagnara Calabria.
1: Sono Rossana da Lecce, Romantica Radio. Inventarla e poi distruggere il calco. È bello averla come radio unica al mondo. Vi abbraccio e vi amo tutti. Vi ascolto sempre, sempre, sempre.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quanto siete belli con le vostre voci all'interno dell'appuntamento con Ciao Romantica al 331 240 78 78. Mi fate salutare adesso invece un'intera comitiva di figli che sono Antonella, Patrizio e Luisa, che fanno gli auguri alla loro mamma Anna, che oggi compie 86 anni. Allora doppi auguri, cara mamma Anna, non solo per il tuo compleanno ma anche per la tua festa. E allora ti regaliamo due canzoni, Occhi pieni di vento di Wes e subito Cavallo Bianco, e loro sono i Mattia Bazzara.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E ben arrivati amici romantici, buona festa della mamma, state con noi perché tra poco parleremo un po' in maniera più approfondita di questa festa che, dovete sapere, ha le origini nell'antichità e quindi scopriremo tanti retroscena che magari tanti di noi non sanno, va bene? Nel frattempo però vi regalo 2 mele di Homo Sapiens e subito cose importanti, e lui è Nino, buon cuore!

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

Auguri, auguri a tutte le mamme, mi raccomando. Adesso vi racconto un po' di cose, perché vi dicevo che la festa della mamma in effetti ha origini molto molto antiche. Ma sapete perché? Perché in realtà nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni presso le popolazioni, pensate, politeiste, legati al culto della madre terra. Che cosa succede? Che ovviamente poi queste feste si tramandano. E allora, parlando dell'antica Grecia, per i greci ovviamente era celebrata Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno ovviamente veniva festeggiata la sua figura e quella di tutte le madri. Presso i romani invece era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra praticamente le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo, e il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre, ma aveva un significato diverso, perché era la Mothering Sunday e coincideva con la quarta domenica di Quaresima. Quindi che cosa succedeva? Che i bambini che vivevano lontani dalle mamme, magari per imparare un mestiere o perché dovevano fare i servi, potevano tornare a casa per un giorno. Capito che cosa angosciante che c'è insomma dietro questo ricordo, per esempio legato al Regno Unito? Tra poco scopriremo qualche altro retroscena. Prima però andiamo avanti con la nostra musica. Buzz Butler, Tesoro Mio, e subito Sorry Seems to Be the Hardest Word, e lui è Elton John.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Un giorno dalla redazione, la nave da crociera Ondius è colpita da un focolaio di antivirus arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano d'evacuazione, mentre sull'isola c'è anche il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che ribadisce: questa situazione non è comparabile a quella del Covid. La Russia non si oppone a colloqui di pace con l'Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin, spiazzando un po' tutta l'opinione pubblica. I colloqui per porre fine alla guerra potrebbero tenersi in un paese terzo e il primo ministro slovacco Fico apre a questa possibilità. Alcuni militanti hanno fatto esplodere oggi un'autobomba nel nord-ovest del Pakistan, uccidendo almeno 12 persone e ferendone 5. Un attentatore suicida ha lanciato un veicolo carico di esplosivo contro un posto di blocco della polizia, fanno sapere le autorità locali. A Palermo si indaga sulla morte di un uomo di 34 anni trovato senza vita dentro una Smart. L'uomo avrebbe ferite d'arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri. Il calcio, battendo il Lecce al Via del Mare, la Juventus fa un passo avanti per la qualificazione in Champions. Vince anche l'Inter, neocampione d'Italia, battuta la Lazio 3-0 all'Olimpico. Oggi il lunch match è Verona-Como. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Ben ritrovati amici romantici, stiamo parlando delle origini della festa della mamma. Ci eravamo fermati al Mother's Day, questa festa durante la quale i bambini che nel XVII secolo erano costretti a stare lontani dalle mamme, appunto, tornavano a casa per un giorno e portavano fiori e regali alle mamme. Quindi da quel momento che cosa è successo? Che questa tradizione si è diffusa al punto che nel 1914 il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti delle mamme, con una delibera del Congresso istituì ufficialmente il Mother's Day. Non fu stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme la seconda domenica di maggio, ed è da lì che è nata questa convenzione della seconda domenica di maggio. C'è ancora altro da dire, però insomma ne parliamo dopo. Adesso io vi regalo Incredibile voglia di te di Francesco Calabrese e subito Abbracciami amore mio, e lui è Christian.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Siete favolosissimi, Amedeo da Cava dei Tirreni, grazie di esistere.
1: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia. Siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romanzo.

E allora, amici romantici, ancora buona domenica, buona festa della mamma e grazie ovviamente a tutti gli amici protagonisti dello spazio Ciao Romantica al 331 240 78 78. Siete sempre con Simonetta fino alle 13, che adesso deve salutare invece Francesca, Maria Michela e Giovanna, che fanno tanti tanti auguri alla loro mamma Alice per la festa della mamma. Ma grazie ragazze, grazie, siete veramente affettuose. Allora, mamma Alice, hai visto quanto sono carine le tue figlie? Sai che facciamo? Regaliamo a te e a loro due canzoni, Jackie James con Innamorata e subito I Giganti con Una ragazza in due.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: E allora ben ritrovati amici romantici, questa è la terza ora con Simonetta, buona festa della mamma, tra un po' continuiamo a parlare di questa festività, delle tradizioni, e intanto ne approfittiamo, vi facciamo un promemoria, avete aperto adesso gli occhi? Bene, buttatevi dal letto, andate a comprare qualcosa per le mamme, fiori perché ci sono i fiorai aperti, cioccolatini perché ci sono dai supermercati alle pasticcerie, trovate tutto aperto, i negozi sono aperti, quindi non avete scuse, va bene? Quindi cominciate a fare un pensierino, intanto io vi faccio ascoltare ancora la nostra musica. Non abbiamo bisogno di parole di Ron e subito il primo sogno proibito e lui è Gianni Nazzaro.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.

pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

più belle canzoni d'amore qui su Romantica Radio insieme a Simonetta che vi fa compagnia fino alle 13. State insieme a noi perché? Perché adesso voglio raccontarvi ancora appunto come si è evoluta, no, la tradizione della festa della mamma nei vari paesi del mondo. Perché se in America, in Italia, in Belgio, in Germania, in Giappone, in altri 34 stati i festeggiamenti ricorrono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date variano. Per esempio, da

14 ottobre in Bielorussia, al 22 dicembre, pensate, in Indonesia, al 12 agosto in Thailandia, con rituali completamente diversi. Caspita, insomma, quindi diciamo che comunque questa festa viene celebrata in tutto il mondo e per la prima volta in Italia è stata istituita nel 1957, ma ve ne parlo dopo. Adesso arrivano Loredana Bertè con Sei bellissima e Francesco Nuti, questa è Sarà per te.

se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno resta

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E allora, amici romantici, ditemi, vi piace questa Canta Napoli Collection? A noi piace moltissimo e ci auguriamo che siate in tanti a cantarla insieme a noi di Romantica Radio. Allora, stiamo parlando della festa della mamma, del fatto che è nata in Italia nel 1957 grazie a Donatello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Ma altro pioniere della festa della mamma è anche il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1950. In Italia la tradizione vuole che le mamme siano omaggiate con i fiori, e sicuramente uno dei fiori più importanti in questa giornata è l'azalea, che è il simbolo proprio della festa della mamma. Tra l'altro, questa azalea, questo fiore, rappresenta l'amore puro, il più vero che c'è, ed è questo il motivo per cui è il fiore perfetto da regalare alle nostre mamme, anche perché i fiori di azalea sono considerati dei portafortuna, perfetti per esprimere sempre affetto e auguri. Dopo poi diremo anche un'altra cosa importante riguardo alle azalee qui in Italia, ma avrete già capito a cosa mi sto riferendo. Torniamo a cantare con gli Alunni del Sole, Tarantè e Iva Zanicchi. Questa è Zingara.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Emozione.

0: Ciao Romantica, un Antonio da Cosenza, un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
1: Vi ascolto perché vi adoro e mi fate ricordare la mia gioventù. Io vi ringrazio tanto, siete grandi, vi voglio bene. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

mentre la terza ora con Simonetta sta volando via, io voglio salutare ovviamente gli amici che sono protagonisti dello spazio Ciao Romantica al 331 240 7878, e salutiamo subito tre figli che fanno gli auguri alla loro mamma. Sto parlando di Brunella, Clelia e Fiorenzo, che ovviamente stringono con grande amore la loro mamma che si chiama Maria. Auguri cara mamma, e auguri ovviamente, un grande abbraccio a questi tre figli che hanno avuto questo pensiero per te, lo hanno trasmesso a noi di Romantica Radio. E allora a voi regaliamo Notte a sorpresa dei Pooh e Angelo Prepotente di Sidney Rome.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Ancora buona domenica, amici romantici, buona festa della mamma ovunque voi siate. Siete scesi, state andando a festeggiare, state portando le vostre mamme a pranzo, state portando loro dei fiori, raccontatemi come le state festeggiando. Noi intanto vi diamo giusto qualche appuntamento flash per quanto riguarda quest'ultima ora. Tra poco nomi, cose, città, ancora torna tutta mia la città, oggi protagonista una canzone fantastica che non voglio anticiparvi, scopriremo tutto insieme un po' alla volta. Prima ci sono i ricchi e poveri con una musica e subito il banco del mutuo soccorso. Questa è Moby Dick.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota, trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: E allora eccoci pronti, siete pronti con i vostri cellulari, eh? Allora, dunque, tutti noi conosciamo le regole, no? Di nomi, cose e città, è un gioco veramente antico perché tutti noi abbiamo giocato a nomi, cose e città nelle varie versioni, da quelle analogiche a quelle digitali. Bene, noi siamo pronti a girare la ruota perché dobbiamo scoprire l'abbinamento. Quale abbinamento troveremo? Andiamo e scopriamolo insieme. Via! E allora, anche oggi siamo fortunati perché dovete scrivere subito al 331-240-7878 il nome di persona che inizia con la D di Domodossola, forza che facile. Il primo che scrive un nome di persona con la D di Domodossola al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Forza, lo ripeto per l'ultima volta, 331-240-7878. 78.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. È cominciato lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius che si trova a Tenerife e su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. L'allarme intanto arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano su un volo per Roma. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa e con l'apertura di un dialogo con l'UE. Come candidato al ruolo di negoziatore, però, Putin preferirebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder o comunque qualcuno che non ha criticato la Russia negli ultimi tempi. Gli Stati Uniti attendono invece la risposta dell'Iran alla proposta di pace. Si negozia un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto. Diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Settimo Torinese in provincia di Torino per spegnere un incendio di rifiuti vicino a una carrozzeria. Inizialmente era stato riferito al decesso di una donna, ma i vigili del fuoco hanno poi smentito la notizia. Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano, quella di domani, con una serie di scioperi che coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra. Le proteste interesseranno numerosi aeroporti italiani, da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E allora, mentre noi ringraziamo i nostri amici della redazione che sono sempre puntuali con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dall'estero, io continuo a parlarvi della festa della mamma, perché voglio essere molto molto seria. Prima vi ho detto: comprate, fate il pensierino, comprate quello che volete, fiori, cioccolatini. Bene, se vi trovate nelle piazze italiane, attenzione, oggi, domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, come sempre, torna l'azalea della ricerca AIRC. Per questo vi dicevo prima, negli ultimi anni l'azalea ha avuto un significato particolare, perché con questa donazione minima di 18 euro sarà possibile ricevere una pianta, simbolo della lotta contro i tumori femminili, e sostenere il lavoro dei ricercatori. E le azalee sono disponibili anche online e in altre modalità speciali. Quindi ricordate, trovate le azalee dell'AIRC in 3.900 piazze, grazie a migliaia di volontari. Andate anche sul web, vedete qual è la piazza più vicina a voi, così se volete fare un bel regalo alla vostra mamma, al tempo stesso contribuirete anche a incrementare appunto la ricerca. Va bene? Noi tra poco abbiamo l'appuntamento con Tutta mia la città, ma arriveremo a questo momento con Franco Califano e la sua Sto con lei, e subito ascoltiamo gli Stadio. Questa è Lo Zaino.

0: voglio soltanto che tu sia felice.
1: Romantica, emozioni senza tempo.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Nel 1983 vince il Festival di Sanremo Vacanze romane dei Mattia Bazar, uno dei brani più iconici degli anni 80 italiani. Nel brano, in realtà, la città di Roma non viene descritta direttamente, è piuttosto evocata ma distante. Le vacanze a cui si fa riferimento non sono leggere e divertenti, ma lasciano intendere, con senso ambiguo, l'ipotesi di una fuga. Roma non è la città turistica, non ci sono cartoline o monumenti. La caratteristica è certamente il ritmo lento che fa da base alla straordinaria voce eterea, quasi sospesa, di Antonella Ruggero.

0: Dal suono elegante e sofisticato, ma anche freddo, è un brano atipico per il Festival di Sanremo. La canzone, sebbene tecnicamente molto difficile e dunque poco adatta ad essere cantata dal pubblico, ha sempre avuto un enorme consenso.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao Romantica.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E allora, cari amici, grazie, grazie per essere stati anche oggi con me, con Simonetta. Io vi lascio, vi auguro una splendida domenica, buona festa della mamma. Con voi resta Simone Serpone in regia. Arriva il Baga tra poco, che dire, trascorrete una bellissima domenica con le vostre mamme, con le vostre famiglie, ovunque voi vogliate. Noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 9. Simonetta vi aspetta, siate puntuali. Ciao!

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Non c'è niente di più gratificante che un applauso, e questo applauso che c'è all'inizio ovviamente del nostro programma io lo voglio dedicare a voi ascoltatori romantici che siete dall'altra parte, presi dalla vostra quotidianità, siete già a pranzo, ci state andando, avete già fatto perché ci avete un sacco di cose da fare nonostante sia domenica. Noi ci siamo, vi basta accendere la radio, la TV, attraverso lo smartphone, attraverso il vostro PC con lo streaming, insomma siamo ovunque, praticamente degli stalker delle buone e grandi emozioni che vivremo fra poco, dopo avervi ricordato il 331 240 78 78 per comunicare con noi in tempo reale attraverso WhatsApp, con Laura Branigan, How Am I Supposed to Live Without You. Cominciamo intanto da Alex Damiani con Come per Magia.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio volevo sottolineare che le emozioni vanno anche cantate, eh? Eh sì, assolutamente. Poi quando ci ritroviamo nella collection Canta Napoli con tutte quelle canzoni che rappresentano la solidità di una grande tradizione, dei grandi talenti partenopi, davvero, ecco, ci piace in un certo qual modo vincere facile. In questo caso abbiamo avuto questo momento canterino che è sempre qualcosa che assolutamente gratifica, e diciamoci la verità, soprattutto se siamo in una situazione, almeno per quanto mi riguarda, solitaria. Magari si canta anche in compagnia, perché no, però io preferisco fare da solo perché sono assolutamente fra gli impresentabili. Fra poco, a proposito invece di grandi emozioni, ritroveremo Tony Dallara con Romantica. Subito Lucio Battisti, a proposito di canzoni da cantare, ma in questo caso direi, se ci avete anche un talento per suonare la chitarra, da risuonare con Innocenti Evasioni, Lucio Battisti.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Buona domenica su Romantica Radio con il Baga, partendo dal presupposto che io il cattivo esempio l'ho già dato, parafrasando una canzone del grande Fabrizio D'André, vorrei darvi qualche buon consiglio, mi sembra più che giusto, anche perché questo è un periodo molto delicato per la nostra pelle. Non sto facendo il novello visagista, ma volevo richiamare l'attenzione sulla pelle e sul sole. Queste ore, ecco, che stiamo vivendo e condividendo insieme, sono quelle calde, quelle in cui il sole si fa sentire, magari se c'è quel filo d'ariete, no? Ecco, forse lo senti o non lo senti, non so se siete in spiaggia, se ci state andando, se state tornando. Ecco, quando vi esponete al sole usate la protezione, è davvero importantissimo, ma anche se siete vestiti e andate in giro, ecco, dovete fare così, perché sennò vi ritrovate, a proposito del cattivo esempio che stavo dicendo, con una fronte che sembra un meteorite come la mia. Ecco, e dovrò almeno cercare di attutire un po' le cose appena rientro a casa, perché è una cosa assolutamente conveniente, perché io ho questa voglia di ginocchio in testa che naturalmente come protezioni, non portando mai con me un cappellino, ecco, faccio disastri. Fra poco, ecco, allontanandoci da quelle che sono le nostre problematiche di questo tipo, sentiremo Santa Rosa con Piano Piano, subito Donatello con Malattia d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati, si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao!
1: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusi da Cetraro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Il weekend di Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Non serve, dicono, staccare per ore o partire per un weekend per sentirsi meglio. A volte basta, non so, un minuto, un sorso di caffè, una canzone magari su Romantica Radio, una breve passeggiata, piccoli gesti che messi insieme stanno diventando una nuova forma di benessere quotidiano. È la filosofia delle micro joys, ovvero le piccole gioie che spesso, fin troppo spesso direi, ignoriamo, ma che a quanto pare, secondo alcuni studi recenti, possono invece avere un impatto davvero concreto e positivo su quella che è la nostra qualità della vita. E allora, se state cercando davvero una piccola gioia, fra poco Umberto Tozzi con Aria di Lei, subito gli America, quelli degli anni 80, in questo caso con Survival.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Su Romantica Radio siete con il Baga fino alle 17. Volevo richiamare la vostra attenzione sul 331-240-7878. Fatevi sentire. Messaggio scritto in alternativa per diventare protagonisti su Romantica Radio. Lasciateci un vocale e il gioco è veramente fatto. Vi stiamo aspettando veramente a braccia aperte. E mentre vi aspettiamo, direi che fra poco vi facciamo sentire Umberto Napolitano con Ora il disco va. Subito c'è Claudio Baglioni con una di quelle canzoni di rara intensità che si intitola Strada facendo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica, sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Siete su Romantica Radio, buona domenica. Romantica è una sorta di magia perché riesce a condividere con i propri ascoltatori romantici canzoni che hanno giocato un ruolo importante nella loro vita, no? Ecco, le emozioni, momenti particolari in cui la canzone nello specifico può essere stata colonna sonora. E nella prossima sequenza, una delle due è una di quelle canzoni che non posso assolutamente trascurare, quindi sto per raccontarvi qualcosa di personale. Siete curiosi? Perfetto. Allora, fra poco sentiamo Paolo Mengoli con Mi piace da morire. Apre questa sequenza tal Gianni Togni, avete presente? Sentiremo fra poco Semplice, ed è una canzone che per me raccoglie un sacco di tenerezza, perché è uno dei periodi più belli della nostra vita, nonostante l'abbiamo odiata a morte la scuola, no? Ecco, io almeno per quanto mi riguarda non vorrei proprio generalizzare, perché c'era qualcuno che amava studiare, era molto interessato, io forse un pochino meno, i miei risultati li ho ottenuti, ma diciamo avrei potuto anche riuscire meglio. Ero uno di quegli alunni i cui genitori si sentivano dire: certo che se si impegnasse un po' di più la situazione sarebbe ancora più gratificante. Boh, non certo per me, insomma. Vabbè, tornando alle canzoni, Gianni Togni con Semplice è il mio momento.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: La domenica su Romantica Radio insieme al Baga. Certo che questo 2026 contiene un sacco di cose anche decisamente curiose, perché praticamente 40 anni fa l'Italia entrò in internet connessa al mondo intero, o quasi, per l'epoca. Era infatti il 30 aprile 1986 e partì da Pisa, e più precisamente dal CNUCE, che è il Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico, il primo collegamento alla rete globale. È stata posta una targa naturalmente in questo luogo, a pochi passi da Piazza dei Miracoli, perché insomma, diciamoci la verità, l'avvento di internet ha cambiato la nostra vita e credo che sia stata una grandissima invenzione. Fra poco Ricky Maiocchi con C'è chi spera, subito Edoardo Bennato con Ogni favola è un gioco.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio, buona domenica. Il bug che vi sta accompagnando, due mondi in contatto nella prossima sequenza. Da una parte Marco Ferradini, che ritroveremo fra poco con la sua Schiavo senza catene, che ha un lungo percorso fattosi di musica, ma per esempio per tantissimi anni lui ha cantato i jingles della pubblicità, fra le tante curiosità, voglio dire, no? Giustamente. Poi, a proposito di curiosità, il prossimo gruppo, fondato nel 1974, con cui apriremo questa sequenza, deve il suo nome a Daniel di Elton John, Santa Berger per quanto riguarda, quindi Daniel Santa Cruz Ensemble, che ritroveremo con una canzone portata al Festival di Sanremo del 1976, esattamente Linda Bella Linda.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: La domenica su Romantica Radio siete in compagnia del Baga. Un'occhiata ai messaggi che stanno arrivando al 331 240 78 78. Saluto Lilli da Perugia. Romantica è il mio jukebox dei sentimenti. Che meraviglia, direi. Michele da Foggia: non esiste un giorno buono senza Romantica Radio. Ci fa piacere anche questo, no? Di essere un volano per l'umore, per le sensazioni. Paola da Monza: viaggio tutto il giorno per lavoro mentre faccio le consegne, Romantica il mio antistress. C'è Eugenio di Ancona: ogni giorno quando arrivo in ufficio accendo il PC, attivo lo streaming e vi ascolto per tutto il giorno. Grazie Eugenio per la dedizione. Anna Paola di Napoli: Romantica è il mio vizio quotidiano. Sappi Anna Paola che ci fa immensamente piacere. Fra poco Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco, subito Cicco con Se mi vuoi.

0: se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Acqua alta in piazza San Marco,

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E abbiamo condiviso con i nostri ascoltatori questo momento davvero speciale della nostra collection, le più belle tra le canzoni classiche della tradizione partenope che hanno fatto naturalmente la storia che noi abbiamo, come sempre tendo a precisare, canticchiato, perché non ci si può esimere assolutamente. Ben trovati, buona domenica, siete con il Baga fino alle 17, pronti a sondaggio? Dai che ci divertiamo. Allora, c'è una domanda e le risposte vanno inviate al 331 240 78 78. Siate leali e sinceri. Domenica primo pomeriggio, quali sono i vostri progetti oggi? Pensate un po'. Fra poco Gianni Morandi è in giro per l'Italia con un tour celebrativo per C'era ragazzo che come me amavi Beatles e Rolling Stones. Lo ascolteremo con Ho chiuso le finestre, subito Latte e miele con Ritagli di luce. Roma.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Parole, parole, parole.
7: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Romantica News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov in dichiarazioni rilanciate dall'agenzia russa TASS. Passati più di 4 anni dall'avvio dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. Il consigliere presidenziale russo Ushakov fa invece sapere che gli inviati del presidente americano Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo. Gli Stati Uniti attendono intanto da venerdì la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. E mentre la guida suprema iraniana Khamenei detta nuove linee guida per affrontare i nemici, il presidente Pezeshkian avverte: l'Iran non si piegherà mai al nemico. Il primo aereo con a bordo i passeggeri evacuati dalla nave da crociera colpita dall'antivirus è partito da Tenerife, nelle isole Canarie spagnole, diretto a un ospedale militare di Madrid. Intanto il Ministero della Salute italiano rassicura: non c'è rischio pandemia. Un bambino di 10 anni è caduto dal primo piano di una palazzina nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento. È stato soccorso e con l'elicottero del 118 trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Tennis, sesto giorno agli internazionali d'Italia con 4 azzurri impegnati al Foro Italico di Roma. Alle 15 Lorenzo Musetti sfida Francisco Cerundolo. In serata toccherà Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi. Vittorie per Svitolina e Rud, ora c'è Zverev sul centrale. È tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Voi sapete che a me piace terribilmente raccontarvi anche di varie umanità e allora parliamo della sindrome di Dorian Gray. Un italiano su 2 ha paura di perdere attrattività fisica con l'avanzare degli anni, mentre il 47% teme di non sentirsi più utile per il prossimo. Io dico sempre, per la seconda cosa, il volontariato è una grande svolta nella vita delle persone, assolutamente, meglio che andarsene a guardare i cantieri, voglio dire, no? Ok, perfetto. Sul fatto dell'invecchiamento non mi voglio pronunciare, perché io devo dire la verità, insomma, ho un segreto da confidarvi. Proprio a me l'età che passa mi fa un baffo, mettiamola così. L'importante credo sia invecchiare bene, e quella è una fortuna e ce l'abbiamo nel DNA assolutamente, ma ancor più importante è pensare alla salute. Fra poco Franco Dani con Aspettami, subito Franco Tozzi e i tuoi occhi verdi.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sono Rosa da Caserta. Volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
1: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina D'Aragonegro.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Buona domenica, siete su Romantica Radio, io sono il Baga, vi sto accompagnando verso le 17. La radio per me è stata un'estensione veramente importante per impicciarmi ed approfondire gli affari vostri, no? Ecco, mi sembra giusto, e questa cosa accade ogni weekend con i sondaggi. 331 240 78 78, la domanda era: domenica primo pomeriggio, quali sono i vostri progetti oggi? Carla da Benevento ha scritto: decluttering selvaggio, devo sistemare l'armadio e decidere di liberarmi di qualche capo che non mi entra più. Ecco, potremmo fare una cosa comune, sentiamoci anche Carla. Guarda, Matteo da Cosenza: non ho promesso nulla a nessuno, oggi sarà la mia giornata di relax meritato, visto che domani dovrò alzarmi molto presto. Tiè, hai fatto benissimo. Noemi da Varese: atleta del giorno, con il cane al seguito, passeggiata alternata a corsetta con Ugo, il mio labrador. Buona corsetta, fra poco c'è zucchero come l'aria, subito, mal tu non mi lascerai.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Weekend su Romantica Radio con il Baga. Anche Roberto Baggio è sbarcato ufficialmente su TikTok e sembra l'abbia fatto in maniera totalmente goffa. Adesso io ho sempre qualche dubbio, no, sulla veriticità di alcuni reel, così si chiamano tecnicamente. Insomma, Roberto Baggio si vede è ripreso mentre dà il benvenuto ai suoi fan dicendo che è sbarcato su TikTok. Nel frattempo, mentre parla, il divincodino palleggia con un pallone che però a un certo punto sfugge ai suoi piedi, esce dall'inquadratura e si sente un rumore di vetri rotti come se avesse colpito una finestra. Adesso non sappiamo bene, qualcuno ha detto che è stato un esordio un po' goffo, io sinceramente non ci credo perché stimo molto Roberto Baggio, ma anche perché mi sembra una cosa così palese, perché sono state le visualizzazioni che sono il meter di questa cosa 2,4 milioni, e ditemi voi, viva gli errori. Fra poco Dionne Warwick con These Girls in Love with You. Subito il giardino dei semplici con Concerto in La minore.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota, trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Siete pronti alla sfida? Perfetto! Io naturalmente so che voi sapete tutte le regole di nomi, cose e città, quindi noi siamo pronti veramente a capire quale sarà la combinazione. Basta semplicemente girare la ruota e allora andiamo! Cose con la T. Attenzione, ripeto, cose con la T di Taranto. Il primo che scrive la soluzione al 331 240 7878 conquista uno dei nostri gadget.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: La domenica pomeriggio su Romantica Radio siete con il Baga. Vi ricordo che se volete messaggiare con noi in tempo reale lo potete fare al 331 240 78 78 in qualunque momento. Noi vi accoglieremo come sempre a braccia aperte. Attenzione, perché in arrivo fra poco c'è la rubrica che noi dedichiamo al racconto della storia delle canzoni ispirate da una città il cui poi nome compare nel titolo delle stesse, e fra poco avremo il piacere di incontrare idealmente grande Fred Bongusto con la sua Spaghetti a Detroit. Il tempo però di sentire Rocky Roberts fra poco con Sono Tremendo, e subito il divo passerà.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Esiste una canzone italiana che mette insieme un elemento distintivo del nostro paese con una città americana. Spaghetti a Detroit, uno dei brani più particolari e riconoscibili di Fred Bongusto. In effetti i due elementi sono avvicinati proprio per sottolinearne le differenze. Detroit è lontana, una città industriale e sempre di corsa. Gli spaghetti rappresentano invece casa, tradizione e identità italiana. Il brano racconta dunque in primis la vita degli emigrati negli Stati Uniti.

0: Chinatown.
1: Il tema centrale allora diventa la nostalgia e la capacità di portarsi dietro le proprie radici. Ed è per questo che il tono è leggero, ma con fondo malinconico. Negli anni 60 molti italiani vivevano all'estero e il brano intende proprio intercettare questa realtà.
2: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Domenica su Romantica Radio con il Baga, e c'è voluto veramente un filo di gas per arrivare fino a questo momento e tantissime emozioni condivise grazie alla musica di Romantica Radio. Ripeteremo questo esperimento sabato e domenica della prossima settimana. In arrivo c'è invece Paola Coda, il cui compito è portarvi fino alle 21. Prima di tutto ciò, fra poco Michele con Io tornerò, subito c'è Anna Oxa con Parlami, che è la nostra ciliegina sulla torta. Passate una buona domenica.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro? Conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buon pomeriggio romantici, eccomi qui, sono arrivata anche in questa domenica 10 maggio, sono Paola Coda e come di consueto ogni sabato, ogni domenica tocca a me dopo il Vaga che saluto, ringrazio, lo riempio di baci a distanza, so che è stato con voi in questo pomeriggio, vi ha tenuto compagnia e che come sempre vi siete divertiti tanto con lui. Adesso si prosegue con me e come sempre si farà un po' il giro del mondo con le notizie, con le curiosità, ma soprattutto con gli auguri a tutte le mamme, oggi festa della mamma e quindi dobbiamo sicuramente concentrarci su questi esseri meravigliosi che sono le nostre mamme e dobbiamo assolutamente dedicare la puntata a loro. La musica sarà quella di Romantica e quindi sarà la musica più emozionante che potete trovare in FM e soprattutto scrivetemi 331-240-7878, aspetto i vostri messaggini su WhatsApp e li leggerò tutti. Partiamo con la musica, tra poco Elvis Presley con Can't Help Falling in Love, subito Jean-François Michel, Fiori Bianchi per te.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Sì, è la festa di tutte le mamme, di coloro che sono mamme, ma anche di noi figli che abbiamo delle splendide mamme che sono ancora con noi, che non ci sono più, che sono state delle mamme meravigliose. Le celebriamo in ogni caso e con la musica emozionante di Romantica. Sarà davvero bellissimo passare questa giornata dedicata a loro. Ma lo sapete che la festa della mamma non si festeggia lo stesso giorno in tutto il mondo? Cambia di stato in stato, di nazione in nazione, come noi. Quindi la seconda domenica di maggio la festeggiano Stati Uniti, Germania, Belgio, Svizzera e Canada e qualche altro stato qua e là, però poi in realtà in altri posti, ad esempio in Francia, in Marocco, Repubblica Dominicana, si festeggia l'ultima domenica di maggio, oppure gli spagnoli e portoghesi, come anche l'Ungheria, la Lituania, hanno adottato un'altra data ancora, la prima domenica di maggio. E poi nel Regno Unito e in Irlanda, anche in altri paesi legati al Regno Unito sparsi per il mondo, come ad esempio la Nigeria, la festa della mamma è festeggiata la quarta domenica di Quaresima e la terza domenica prima di Pasqua, quindi in quel caso arriva prima rispetto a noi. Invece il Lussemburgo si è deciso di far da sé, anche se non sono solo i lussemburghesi ad aver dato una data propria, però è un'altra data ancora, perché la seconda domenica di giugno in Lussemburgo, quindi si è cambiato un po' di qua e di là, però la stragrande maggioranza ha scelto il mese di maggio come mese dedicato alle mamme. Ecco che arriva la musica, José Luis Rodríguez, Seven Is, e Gian Pietro Felisatti subito con Ancor di più.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa, uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa, basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione di Luisa Ginetti. L'Iran ha inviato al mediatore pakistano la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Secondo l'agenzia di stampa ISNA, la controfferta della Repubblica Islamica è incentrata sullo stop delle ostilità e sulla sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e nell'intera area del Golfo. L'operazione militare speciale in Ucraina si concluderà con una vittoria, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, in un'intervista citata dalla TASS. Il consigliere presidenziale russo Ushakov intanto annuncia che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo. Atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife, il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della Sanità, Garcia. Oggi un pensiero speciale va a tutte le mamme, specialmente a quelle che vivono in condizioni più difficili. Sono gli auguri di Papa Leone. Oggi è il Regina Coeli da Piazza San Pietro per la festa della mamma. Il Papa ha salutato anche l'associazione di volontariato Come in Italia, impegnata per la prevenzione dei tumori al seno. MotoGP, tripletta per Ilia Aleman, già vincitore della sprint race del sabato. Jorge Martin attacca e supera il compagno di squadra Bezzecchi a 3 giri dalla bandiera a scacchi. Completa la festa di Noale il terzo posto di Ogura con la Trek House. Quarto di Gian Antonio, settimo Bastianini. Mastica amaro la Ducati, Pecco cade mentre è secondo. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Le notizie con Romantica News le abbiamo ascoltate su Romantica Radio in questa domenica pomeriggio, domenica speciale, domenica dedicata alle mamme. E arrivano tanti messaggini al 331-240-7878 come quello di Joe che ci scrive dalla Calabria e ci dice: mia mamma non c'è più da qualche anno, ma ogni volta che c'è la festa della mamma io ho sia da un lato tanto dolore perché ovviamente mi manca, dall'altro però la gioia e l'orgoglio di averla avuta come mamma, perché è stata una mamma eccezionale. Quindi buona festa della mamma a mamma Elisabetta, e l'auguriamo anche noi a lei, alle tante mamme che ovviamente non sono con noi. Un saluto anche a Raffaella che ci scrive da Roma, dice: io auguri sicuramente alla mia mamma, ma auguri anche a me stessa che sono mamma di 3 splendidi ragazzi, e quindi mi faccio un pat pat sulla spalla per tutto quello che combino ogni giorno per portare a termine le giornate. Lo capisco anche io da mamma, una gran fatica, diciamo anche questo, anche se è la festa della mamma, è una gran fatica. Arriveranno tanti altri messaggini e tanti altri auguri per la festa della mamma, e continuate comunque a scriverci in generale cosa fate in questa domenica, come avete trascorso questa parte del weekend. Ancora abbiamo buona parte del weekend da goderci. Intanto c'è la musica di Romantica, Patrick Samson con Soli si muore, e subito Ti vorrei, Marco Masini.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica, grazie per la vostra compagnia, vi faccio tanti complimenti per le vostre canzoni, vi do un bacio a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Carmen e sto viaggiando insieme a mio marito Davide, ci fai tanta tanta compagnia, grazie e un bacio a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Su Romantica ovviamente si ascoltano grandi canzoni d'amore, si torna indietro nel tempo e si torna nel passato anche con grandissimi pezzi che ci riportano davvero indietro nel tempo, come succederà tra poco sia con i Dick Dick, che dal 69 ci faranno ascoltare Il Primo Giorno di Primavera, grande successo in questa canzone. C'è un po' il contrasto tra la gioia primaverile e il testo malinconico sulla fine di un amore. E mi piace sempre tanto riascoltare questi pezzi dei grandi complessi italiani, ma subito ci godiamo uno dei brani più celebri e anche più significativi della carriera di Pierangelo Bertoli nel 1976, un brano che è stato anche molto rivoluzionario perché è un vero inno dell'ecologia e dell'impegno civile in Italia. Eccolo che arriva su Romantica, Eppure Soffia.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
12: Ancora insieme su Romantica Radio, la voce che sentite è quella di Paola Coda. Come ogni weekend tra le 17 e le 21 mi trovate qui a farvi compagnia e voi la fate a me con i vostri messaggini al 331-240-7878. Abbiamo ancora tante cose da fare, mandate i vostri auguri, i vostri pensieri dedicati alle mamme in questa giornata di festa, in questo 10 maggio, e poi avremo tutti i nostri appuntamenti che come ogni weekend vi conquistano e vi fanno conquistare anche i nostri gadget. Si riparte con la musica però, perché c'è tra poco Riccardo Azzurri con il pezzo Amare Te, subito un grande classico della musica internazionale, Al Stewart, Year of the Cat.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Sto scoprendo un sacco di cose curiose sulla festa della mamma e quindi le condivido con tutti voi all'ascolto di Roma Antica Radio. Ad esempio, c'è questa disputa per la prima festa della mamma d'Italia, quando è nata in Italia, perché c'è una disputa soprattutto tra Bordighera e Assisi, queste due città. Si pensa che la prima festa della mamma sia stata celebrata nel 1956 a Bordighera e fosse vero si spiegherebbe anche il perché i fiori sono uno dei simboli di questa giornata, perché Bordighera, come noto, è famosa per le sue serre. Altri però affermano che la prima vera festa italiana dedicata alle mamme è arrivata nel 57 ad Assisi, grazie a Don Otello Migliosi. Oggi in ogni caso la celebriamo sempre la seconda domenica di maggio. Inizialmente la data era l'8 maggio proprio, e invece negli anni è diventata un po' comune, lo dicevamo anche ad altri paesi, e la seconda domenica di maggio. E poi i fiori hanno tutti un simbolo e un significato diverso. Si regalano fiori rossi alle mamme più decise, o fiori arancioni per le giovani energiche attive mamme, oppure fiori gialli che sono ideali per le signore che amano la natura, quelli bianchi per le madri più delicate e riservate, i fiori blu vanno alle creative e i fiori rosa alle donne dolci e romantiche. Quindi le mamme di Roma Antica Radio, tutti i fiori rosa. Arrivano i beans con Soli e poi Massimo.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.

di noi speaker, i racconti, in questo caso le curiosità legate alla festa della mamma. Con voi Paola, e leggo qualche messaggino che mi arriva al 331-240-7878. Mi scrive Nina dalla provincia di Caserta, che vuole fare gli auguri alla sua mamma Eleonora. Dice: è la mamma più bella e veramente più brava del mondo, e nonostante la sua età continua ad essere veramente attiva, una vera e propria guerriera. E quindi auguri, sono tante queste mamme guerriere di un'altra generazione, un'altra tempra. E poi voglio salutare Ornella, che vuole celebrare se stessa. Dice: anche io sono una mamma, ho ricevuto un sacco di regali oggi dai miei figli, abbiamo fatto un pranzo meraviglioso e quindi sono già a posto così, ma voglio anche io ricordare mia mamma Anna, che non c'è più da diverso tempo e che è stata una mamma elegante e bellissima. Lo so, avevano proprio una classe, un'altra roba. Tanti auguri a tutte le mamme in ascolto e a tutti questi figli, che sono dei figli romantici e devoti. Tra poco ce ne andremo in una città grazie alla nostra rubrica Tutta mia la città. Oggi, grazie a Peter Sincotti, andremo a scoprire Philadelphia con il brano Goodbye Philadelphia. Prima però altra musica, arrivano i mitici Santo California tra poco con Dolce amore mio. Subito c'è Rossano, così dolce, così cara.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
2: Facciamo un salto indietro di meno di 20 anni per ritrovare una delle canzoni più famose di inizio 2000 dedicata a una città. Goodbye Philadelphia di Peter Sincotti. La canzone racconta la città come un punto di partenza, un luogo da lasciare per poter crescere e maturare. Il passato è da salutare. Il goodbye a cui si fa riferimento nel titolo è necessario, ma non drammatico. In un'atmosfera intima e voce morbida si sviluppa il tema del lasciare per evolvere. Just like

0: La canzone rispecchia l'evoluzione musicale dell'artista, all'epoca più che ventenne, ma già con una forte identità musicale. Grazie al suo stile raffinato ed elegante, il brano ha da subito avuto un forte apprezzamento in Europa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Romantica Radio, solo il nome di questa emittente è una garanzia. Per tutti noi amanti della musica dolce per sognare, non ci resta che ascoltare e far ascoltare sempre Romantica Radio. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Ciao Romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone, anni 60, 70, 90, è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Si sogna ad occhi aperti ascoltando Romantica Radio in questa domenica pomeriggio che piano piano diventa sera con Paola, e vi ricordo che potete seguirci da ovunque vogliate con la app, con il sito web dove trovate tantissimi contenuti, dove trovate anche il nostro shop online che piano piano si riempie anche di gadget dedicati all'estate, quindi fateci un salto, e poi anche la radio in FM, in DAB, il digitale terrestre, canale 788, scegliete il vostro modo preferito di ascoltare Romantica. L'importante è star con noi, e state con noi anche dopo le 21, perché Gian Paserino stasera si dedicherà ai grandi miti degli anni 60 tra musica, cinema e sogni, un vero viaggio tra fascino, eleganza e icone che non hanno mai smesso di emozionare. Sarà davvero una notte piena di stile e memoria da non perdere. Dalle 21 in poi, dopo di me, intanto arrivano Genova e Stefan con Reporter tra poco, e subito c'è Pupo, chissà se domani.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: È una domenica di emozioni, di ricordi, perché ricordiamo tante mamme che non sono più con noi. Nei messaggi che arrivano a Romantica Radio al 331-240-7878 e soprattutto festeggiamo anche le mamme all'ascolto, le mamme di Romantica Radio. Tutti coloro che vogliono mandare un messaggino possono farlo e li leggiamo durante la diretta con Paola fino alle 21. In questa parte di trasmissione, ovviamente, preparatevi perché arriverà qualcosa che vi permetterà di conquistare uno dei nostri gadget. Basta, non dico nulla. Nel frattempo ci godiamo altra musica e arriva un pezzo meraviglioso tra poco di Mia Martini che si intitola Alba. Prima ci sono gli Alunni del Sole a Canzoncella.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: La nostra splendida collection si chiama Canta Napoli e ovviamente vi fa cantare in napoletano. La migliore canzone partenopea la ascoltiamo in questa collection, in questo periodo su Romantica Radio. Quanto è sublime il rapporto, il legame madre-figlio, quanto è intenso, lo stiamo scoprendo sia con i messaggini per la festa della mamma, ma ce lo dice anche la scienza, perché è una simbiosi che va oltre l'immaginabile, tanto che appunto la scienza si sta interessando e sta indagando sempre di più sul fatto che durante la gestazione, quando si è incinta, alcune cellule fetali attraversano la barriera della placenta e migrano nei tessuti della madre. Cosa significa? Che alcune cellule dei figli rimangono nel corpo della madre anche fino a 30-40 anni e restano lì, quindi una parte del figlio rimane all'interno del corpo della madre, ma anche al contrario, ci dicono gli esperti, che anche all'interno del corpo dei figli ci sono ovviamente cellule che appartenevano alla madre. Questi studi continuano ad essere fatti, sono molteplici le indagini per mostrare che appunto c'è questo sistema di scambio e queste cellule che apparentemente sono estranee nel corpo del figlio, nel corpo della madre, e che in realtà sono state scoperte provenire già dal momento in cui si è nel corpo della propria mamma. Un legame che quindi rimane per tutta la vita. Ci sono due canzoni che arrivano adesso, tra poco Filipponio con Pazzo non amore mio, e questa che ascoltiamo subito la dedichiamo proprio a tutte le mamme che non ci sono più. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

0: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un

questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Parole, parole, parole.
8: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
9: Su Romantica le emozioni sono un po' più forti in questa serata di domenica 10 maggio, perché è festa della mamma, perché ricordiamo le nostre mamme, le festeggiamo, e sono in tanti gli amici che scrivono al 331-240-7878 per fare gli auguri alle mamme o per raccontarci la loro giornata dedicata alla festa della mamma. Ad esempio Rosalba, che ci ascolta da Latina, dice: stiamo rientrando dopo un bellissimo pranzo in famiglia per festeggiare me e con i miei figli, ma anche per festeggiare i miei genitori, la mia mamma. È stata una giornata davvero memorabile, così deve essere. Quindi buon rientro a casa, e sono felice di leggere tanti messaggi così di una domenica sicuramente di festa per molte famiglie. E poi voglio salutare Pina, che invece ci ascolta dalla Sicilia, dalla provincia di Siracusa, e ci dice: bellissimo poter ascoltare tante storie di tante mamme, appunto belle, eleganti, di altre epoche, che veramente ci facevano sognare a noi bambine, e le guardavamo lì che si truccavano, che si vestivano benissimo, erano tutte meravigliose, sembravano dive del cinema. Esattamente così. Buona festa della mamma a tutti. Anche il prossimo pezzo sembra fatto apposta per questa giornata. Luca Barbarossa, Portami a ballare, e poi Nico Fidenco, Che cos'è l'amore.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
1: Sono sempre con voi, romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Sapete tutti le regole di nomi, cose e città e quindi eccoci pronti, giriamo adesso la nostra fantastica ruota. Quale abbinamento troveremo stasera? Andiamo! Città con la H, città con la H, il primo che mi scrive al 331-240-7878 una città con la H conquista uno dei fantastici gadget di Romantica Radio.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E continua la serata di Romantica Radio in questa domenica 10 maggio, al microfono sempre Paola Coda per quest'ultima ora da trascorrere insieme, prima poi di passare il microfono a Gian Passerino e a una serata veramente bellissima dedicata allo stile, all'eleganza, ne parleremo dopo. Intanto voi continuate a scrivermi al 331-240-7878 come si sta concludendo questa domenica, che settimana vi aspetta, vi leggo più tardi e soprattutto se avete ancora da fare gli auguri per la festa della mamma, sono qui pronta a farli per voi. Ripartiamo con un grande successo internazionale, il brano che lancia la carriera da solista del cantante britannico Paul Young nel 1983, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. E poi arriva anche Loretta Goggi, Il mio prossimo amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Per celebrare la festa della mamma anche con qualche bel film, sono andata a cercare i film che hanno queste figure protettive, amorevoli, ma anche guerriere o decisamente più oscure, ritratti materni di ogni genere. Ad esempio Mamma Gump in Forrest Gump, interpretata da Sally Field, simbolo dell'amore incondizionato che guida il figlio con saggezza e determinazione, regalandoci frasi immortali come la vita è come una scatola di cioccolato. Latini. Oppure Sarah Connor in Terminator 2 del 91, la mamma guerriera per eccellenza. Linda Hamilton interpreta questa madre disposta a tutto, persino a combattere le macchine del futuro per proteggere suo figlio John. Se invece vogliamo qualcosa di più leggero, c'è Donna Sheridan, Mamma Mia, Meryl Streep che dà vita a una madre single, indipendente, energica e profondamente legata alla figlia Sophie in un'atmosfera gioiosa ritmo degli ABBA. Oppure Morticia Adams della famiglia Adams, sicuramente una madre fuori dagli schemi, elegante, leale, che accetta e incoraggia l'unicità dei suoi figli. Fate un po' un salto nel mondo del cinema se volete anche dare un'occhiata anche ai grandi classici del cinema italiano. Ci sono tantissime figure di grandi madri raccontate dai migliori registi italiani. Arriva Donatella Rettore, Di notte specialmente, e poi Gens, Piccolo grande amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Si sta piano piano concludendo questo weekend, questa serata di domenica 10 maggio, e me lo scrivete in tanti anche nei messaggini, come Nicola che ci augura una buona serata, dice: mi avete tenuto compagnia per tutto il pomeriggio, ma adesso sale un po' la tristezza della domenica sera in attesa di una nuova settimana lavorativa. E lo so, forza e coraggio. E poi voglio salutare Oscar che ci scrive da Roma e ci augura una buona serata anche lui. Dice: è stato bello attraverso la musica ma anche attraverso i messaggi di tanti romantici ricordare le mamme, e anche la mia che non c'è più, la mamma più bella del mondo, che era mamma Sara. Un abbraccio a tutti voi e un buon compleanno lo dobbiamo fare, a parte le varie feste della mamma, è un buon compleanno ad Antonello che compie oggi gli anni. Gli auguri arrivano dalla moglie Serena che ci scrive dalla provincia di Napoli e che augura appunto un felicissimo compleanno hanno al marito, e ci accodiamo tutti noi di Romantica Radio, eccoci con la musica. Drupi in arrivo con Bella Bellissima e poi Ricchi e Poveri, Sei la sola che amo.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Notte Romantica, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
1: Ciao Romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

che con tante emozioni, tanti ricordi, tanti messaggini dedicati alle mamme in questo pomeriggio del 10 maggio ci hanno portato fino alla conclusione dell'appuntamento con Paola Coda in questa domenica 10 maggio. Siamo stati molto bene, però al calduccio delle nostre emozioni, del nostro cuore, come solo romantica sa fare. Tra poco la notte sarà ancora più romantica, piena di stile e di memoria, perché Giampa Serino è pronto dalle 21 con una serata dedicata ai grandi miti degli anni 60 tra musica, cinema e sogni. Sarà un viaggio tra fascino, eleganza e icone che non hanno mai smesso di emozionare. Non perdetelo, è già pronto e tra poco, dopo un po' di musica, arriverà su Romantica. Ci ascoltiamo Quinta Faccia con Dolcemente e poi Gli Stadio con Canzoni alla Radio. Io vi mando un grande, grandissimo abbraccio, vi auguro una splendida settimana e ci risentiamo come sempre nel weekend, sabato dalle 17 in poi. Un bacio a tutti voi da Paola Coda.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Buonasera anime romantiche, benvenute su Romantica Radio. Sono Gian Paserino e vi accompagnerò fino a mezzanotte in questa domenica sera che ha sempre un passo un po' più lento, no? Più raccolto, quasi più gentile. Saluti a tutti voi dovunque siate, al lavoro oppure già a letto con la radio accesa, sul divano, a casa, in auto, in giro. Beh, questa sera proveremo a fare insieme un viaggio in un tempo che anche per chi non l'ha vissuto davvero continua ad avere un fascino assolutamente speciale e unico. Parliamo degli anni 60, anzi di quelli che vengono definiti i mitici anni 60. Io non li ho vissuti perché sono arrivato dopo, io sono nato nel 72, però ci sono figure che appartengono alla musica, al cinema, all'immaginario collettivo e che ancora oggi riescono a evocare eleganza, stile, sogni. Si tratta di volti che da soli già bastano a raccontare un'epoca, di voci che entravano nelle case e che restavano nelle vite delle persone, di figure che non erano soltanto famose, ma estremamente riconoscibili e forse proprio per questo sono diventate figure eterne. Provate a raccontarmi di voi, provate a raccontarmi un mito di quegli anni che vi è rimasto nel cuore. Può essere una canzone, un film, una persona che per voi rappresenta ancora oggi quel tipo di fascino. Potete farlo via WhatsApp al 331 240 78 78 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it. Questa notte ci lasceremo portare dalla musica, dal cinema, insomma da quei sogni leggeri che quel decennio, in particolare quello degli anni 60, ha saputo lasciarci in eredità.

Questa sera qui su Romantica Radio con Gian Paserino parliamo degli anni 60, un decennio che ha avuto una luce tutta sua. Una luce che non stava soltanto nei film o nelle canzoni, ma in realtà nel modo in cui certi volti sembravano portare addosso un'intera atmosfera rivoluzionaria. Una foto, un'inquadratura in bianco e nero, una voce che cominciava a cantare subito, si apriva un mondo. Era un'epoca particolare quella degli anni 60. Il fascino aveva ancora molto mistero, molta eleganza, una capacità rara di restare impresso senza il bisogno di spiegare troppe cose. E infatti i miti di quegli anni, degli anni 60, non erano semplicemente delle persone celebri, come accade oggi. Erano dei simboli, perché la loro forza non stava soltanto nel talento, che ovviamente c'era e come ce n'era tantissimo, ma nel fatto che riuscivano a rappresentare un'idea di bellezza o, che ne so, un'idea di intensità, di stile, di sogno. E forse è proprio questo che ancora oggi ci colpisce. In un tempo come il nostro, che invece le immagini le consuma molto, molto velocemente, quelle figure sembrano appartenere a una stagione in cui ogni gesto aveva un peso diverso, ogni parola risuonava, no? Era come se avesse più eco, ogni apparizione aveva sicuramente un fascino maggiore. E siamo in tanti che continuiamo ad amare i personaggi simboli degli anni 60, perché ci ricordano che si può lasciare il segno anche in maniera delicata, senza essere esagerati, che si può essere moderni senza perdere la grazia, e che alcuni volti o, che ne so, alcune voci, alcune mode, alcune tendenze, alcune maniere di stare al mondo non passano veramente mai. Torniamo alla musica, e restando in questa atmosfera però lasciamo spazio alle più belle canzoni d'amore, che sapranno riportarci magari anche lì dove c'è il confine tra la meraviglia e la memoria.

tanti vostri messaggi che arrivano al 331 240 78 78. Non possiamo leggerli tutti, sono veramente tanti, ne selezioniamo qualcuno. Saluti a Marina da Bologna che ci ha scritto: ciao Giampa, quando io penso agli anni 60 mi viene subito in mente l'eleganza di certe attrici del cinema, ma anche la voce di Mina che suonava sempre in casa. Mina è il simbolo incontrastato non soltanto secondo me degli anni 60, ma praticamente di ogni decennio, una voce assolutamente ineguagliabile. Saluti a Giorgio da Bari che ha scritto: per me i miti di quegli anni avevano una classe e un'eleganza che oggi si vede molto di meno. È vero, certo, non si possono paragonare le cose, è chiaro, sono figlie dell'epoca che si sta vivendo, però insomma sulla classe, sull'eleganza rispetto all'epoca, Giorgio, sono assolutamente d'accordo con te. E poi Lucio da Genova ha scritto: io non li ho vissuti gli anni 60 come te, caro Giampa, ma certi film e certe canzoni mi fanno venire nostalgia lo stesso e mi fanno venire voglia di viverli come se fossi nato negli anni 60. Beh, sono messaggi belli perché ci dicono una cosa precisa: i veri miti superano il tempo, quindi non appartengono soltanto a chi li ha conosciuti, vissuti in diretta, diciamo live. Ecco, continuano a vivere nei racconti delle famiglie o nei dischi che vengono ascoltati in macchina. Io e i miei figli adolescenti, che a volte sono fissatissimi su delle canzoni degli anni 60 o sui film, perché quei miti continuano a vivere nei film visti anni dopo, li sentiamo subito vicini. Continuate a scriverci 331 240 78 78, perché ognuno dei vostri messaggi questa sera potrà aggiungere un po' di luce in più a quel mondo, quello degli anni 60, pieno di stile, di musica e di sogni.

si parla di anni 60 questa sera qui su Romantica Radio con Gian Paserino. Riflettevo sul fatto che forse il fascino dei miti degli anni 60 sta proprio nel fatto che non erano mai soltanto immagine, no? Avevano una presenza, una identità forte, anche se era un'identità mai gridata, mai spiattellata. Questa differenza ancora oggi si sente. Perché? Perché essere iconici, diventare un mito, un'icona, non significa soltanto farsi notare, significa anche lasciare qualcosa, e lasciare qualcosa che resterà nel tempo. Per questo certe figure ci emozionano ancora, non soltanto per una nostalgia automatica, perché magari abbiamo vissuto quell'epoca, ma perché continuano a dirci delle cose, ci parlano ancora, ci parlano di quel periodo, di quell'epoca, un'epoca che sapeva essere leggera e intensa insieme nello stesso momento. Perché ci ricordano che il sogno, o i sogni in generale, quando sono costruiti bene, possono durare anche se non sono perfetti. Basta che ci sia qualcosa di vero nel modo in cui si vivono quelle cose. Così come sono sicuro che ci sia tanto di vero nelle canzoni che stanno arrivando qui su Romantica Radio.

I miti degli anni 60 sono l'argomento di questa sera qui su Romantica Radio, personaggi che non hanno lasciato soltanto canzoni o film, ma hanno lasciato, se vogliamo, un modo di esistere, di vivere, di stare al mondo. Non so, penso a Audrey Hepburn, che aveva un'eleganza che sembrava naturale, mai costruita, bastava il suo sorriso per rendere una scena di un film immediatamente riconoscibile e ancora oggi continua a rappresentare una bellezza che è fatta più di grazia che di perfezione, di ostentazione. Bellissima. Oppure pensiamo a Marcello Mastroianni, un fascino discreto, ironia sottile, se vogliamo la capacità, ovviamente tutta italiana, di sembrare sofisticati senza mai perdere l'umanità. Forse i miti veri, magari questi di cui vi ho parlato, restano perché non imitavano nessuno, erano originali, erano semplicemente se stessi, e questo col tempo, purtroppo, sta diventando veramente rarissimo.

Sono da poco passate le 22 e mentre questa domenica sera scivola piano piano verso la parte più raccolta della nostra notte, noi restiamo qui su Romantica Radio, dentro un viaggio che sa di cinema, che sa di musica, che sa di immagini, che sa di ricordi, tutte cose che non hanno smesso di far battere qualcosa dentro di noi. Se siete ancora in macchina con la radio accesa e con la strada che davanti si fa un po' più libera, più quieta, vi saluto e vi chiedo se vi è tornato in mente un volto, una canzone, una scena che vi riporta subito a quel mondo, quello degli anni 60. O lo chiedo anche a chi è a casa sul divano, a chi è ancora al lavoro, a chi sta finendo di lavorare o al lavoro ci sta andando. Questa sera, ve lo ricordo, stiamo parlando proprio dei miti degli anni 60, le figure che sono rimaste sospese tra arte e immaginario, fra talento e sogno. Insomma, quelle persone capaci di rappresentare un tempo e allo stesso tempo di andare oltre quel tempo. Se volete raccontarmi chi per voi incarna ancora oggi quel tipo di fascino, scrivetemi, fatelo al 331-240-7878, oppure scrivetemi via mail a redazione@romanticaradio.it, perché ci sono sere, e magari questa è proprio una di quelle, in cui ci basta un nome, un film oppure una canzone per ritrovare tutto un mondo.

Riflettevo sul fatto che secondo me c'è una differenza sottile ma fortissima tra chi ha successo e chi diventa un mito. Che cosa intendo dire? Il successo appartiene a un momento, il mito invece resta. E gli anni 60 hanno creato tanti miti proprio perché avevano qualcosa che andava oltre la moda del momento, come succede oggi. Avevano all'epoca una presenza riconoscibile, un carisma che non dipendeva soltanto dall'essere ovunque, iperesposto sui social, ma dall'essere profondamente se stessi. Pensate, non lo so, a certe voci, a certi sguardi, certi visi, certe scene. Non avevano bisogno di strafare quelle persone, bastava poco. Il loro modo di camminare, di sorridere, di ballare o di stare zitti. Mi viene in mente Celentano. E forse è proprio questo che oggi continua a emozionare, in un'epoca che spesso ci chiede di essere veloci, velocissimi, una continua esposizione, immagini sempre nuove. Beh, quei miti ci ricordano il valore del mistero, della personalità vera, della concretezza. E poi c'è il sogno, no? Perché gli anni 60 sapevano sognare con stile, tutto ci faceva sognare negli anni 60, il cinema, la musica, la televisione stessa, che contribuivano a costruire un mondo in cui la bellezza non era mai fredda, c'era sempre calore, era una bellezza vicina, desiderabile, piena di atmosfera e ogni tanto anche imperfetta, Ed è per questo che ancora oggi, secondo me, torniamo con piacere alla mente a quel periodo, non soltanto per ricordare, ma per respirare di nuovo quel tipo di sensazione. Adesso invece respiriamo un po' di musica. Lo facciamo lasciando spazio alle più belle canzoni d'amore che sapranno custodire le emozioni e restituircele con grande grazia.

0: ancora tu qui.
1: Altri messaggi dei nostri ascoltatori al 331-240-7878. Ci ha scritto Fabiana da Napoli, saluti. Dice: ciao, i miti degli anni 60 avevano un fascino che non dipendeva dalla perfezione, ma dalla personalità dei protagonisti, nella musica, nel cinema e nella TV. Siamo d'accordo, assolutamente, ne parlavamo prima. Poi ha scritto da Torino Rita: ciao Giampa, le immagini in bianco e nero di quegli anni mi sembrano ancora più romantiche di tante immagini di oggi. Il bianco e nero è romantico, Rita, insomma, è bello ancora oggi quando scattiamo una foto e poi la magari convertiamo nella versione in bianco e nero, rimaniamo sempre quasi a bocca aperta. E poi saluti a Serena da Lecce che ci ha scritto: buona serata a tutti amici, ciao Giampa, quando io ascolto certe voci musicali mi sembra che il tempo si fermi davvero. Beh, ci sono voci che sono rimaste iconiche, che non si sono assolutamente mai fermate nei nostri ricordi. Ed è proprio questo uno degli aspetti più belli, perché alcune epoche attraverso i loro miti riescono a darci ancora oggi una sensazione fisica, come se rallentassero l'aria intorno, come se ci ricordassero che anche la bellezza quando ha carattere sa restare più a lungo. Continuate a scriverci, perché questa sera ogni vostro messaggio dipinge un po' una piccola scena di quel grande film chiamato Memoria, e quindi li aspetto con grande piacere i vostri messaggi. 331 240 78 78.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

ci è arrivata una mail. Succede spesso che ci scriviate via mail, vi ricordo l'indirizzo redazione@romanticaradio.it. Questa che abbiamo selezionato stasera è di Luca da Modena. Ha scritto tante cose, tra cui: forse i miti degli anni 60 ci sembrano così grandi perché avevano ancora il diritto di essere lontani, di tenersi a distanza da noi, e proprio per questo li immaginavamo di più. È una bella riflessione e tocca un punto vero, secondo me, perché oggi vediamo tutto, sappiamo tutto, consumiamo volti e storie con una velocità impressionante. Allora invece c'era più distanza, e quella distanza lasciava spazio all'immaginazione, rendeva tutto più desiderabile, più poetico, se vogliamo, sicuramente più misterioso. E ve lo dico anche per noi della radio, ci sono stati tanti periodi in cui noi della radio eravamo solo esclusivamente delle voci. Oggi ovviamente con gli schermi a disposizione sapete tutto di noi che parliamo alla radio, ma una volta noi eravamo soltanto delle voci, e tutto questo era bellissimo, era un sogno, e forse il sogno ha bisogno anche di questo, di non essere completamente spiegato, di lasciare delle parti di mistero. E i miti di quegli anni in fondo continuano a parlarci ancora, forse proprio per questo, perché conservano ancora una parte di quel mistero.

Gli anni 60 hanno creato, secondo me, dei miti che ancora oggi sembrano avere una luce particolare. Vi cito un paio di personaggi. Mina, ne abbiamo parlato prima, una voce che non aveva bisogno di mode per imporsi, perché bastavano proprio due note per capire che stava succedendo qualcosa che era completamente diverso, che non aveva niente a che fare col resto del mondo. Mina non è soltanto una cantante, è tutto, è libertà, personalità, presenza straordinaria. E poi, dal punto di vista maschile, Alain Delon, un fascino praticamente impossibile da spiegare, fatto di silenzi, di sguardi, di mistero. Uno di quei volti che il cinema ha trasformato proprio nel simbolo di un'epoca. Forse continuiamo a ricordare certi personaggi perché ci riportano in un tempo in cui il carisma non dipendeva dall'essere continuamente presenti, ostentati sugli schermi, sui telefonini. In realtà consisteva nell'essere indimenticabili anche dopo essere usciti di scena, come è successo per esempio a Mina, che non si mostra più da decenni oramai, o Alain Delon, che ha fatto della sua età, del fatto che il tempo stava passando, ancora una volta un elemento di fascino irresistibile.

Sono da poco passate le 23, anime romantiche. Questa è quell'ora in cui tutto si fa un po' più confidenziale, più raccolto, quasi più vicino a ciò che sentiamo davvero. Le case si fanno silenziose, le strade si svuotano e restano le musiche, i volti. Restano i ricordi che hanno saputo attraversare il tempo. Forse sarebbe il caso, appunto, di dare tempo al nostro tempo per tenere vivi certi miti che non appartengono soltanto al passato, ma una parte molto viva della nostra memoria. Stasera su Romantica Radio stiamo parlando, lo sapete, dei grandi miti degli anni 60, quindi musica, cinema, ma anche sogni. Forse in fondo stiamo parlando di ciò che resiste dentro di noi, di ciò, indipendentemente dall'epoca, che continua ad avere uno stile, un'intensità, una bellezza che non hanno bisogno di inseguire assolutamente nulla. Se volete potete scrivermi al 331 240 78 78, oppure mandatemi una mail a redazione@romanticaradio.it per raccontarmi chi secondo voi incarna ancora quella luce, quella degli anni 60, dei grandi miti, che non si è spenta mai davvero.

Alla fine forse i miti degli anni 60 ci restano così vicini perché parlano a una parte di noi che non ha smesso di credere nel fascino, nella grazia, diciamo in una certa idea di sogno che non ha bisogno di essere ingenua per essere autentica. Sono figure che continuano a emozionarci perché non rappresentano soltanto un'epoca, ma probabilmente una possibilità. La possibilità di avere stile senza fare rumore, la profondità senza essere pesanti e la presenza senza una continua esibizione o esposizione. E forse ci fanno bene proprio per questo, perché ricordano a tutti noi che non tutto deve passare in fretta, che alcune cose possono restare, hanno il diritto, una voce, un volto, una scena, una canzone, che ne so, una persona. Possono continuare a vivere dentro di noi e possono continuare a dirci qualcosa di vero anche molto, moltissimo tempo dopo. Per questo i miti non servono soltanto a farci guardare indietro, ma servono anche a dare una misura al presente. Quindi a capire, che ne so, per esempio, che cosa ci manca adesso, che cosa ancora ci attira, qual è il tipo di bellezza che continuiamo a cercare. E se certi personaggi resistono così bene a distanza di tantissimi anni, è perché forse hanno saputo toccare qualcosa che il tempo non riesce a cancellare. Così come il tempo non può cancellare le grandi canzoni d'amore che vi suoniamo qui su Romantica Radio. Quindi continuiamo questo nostro viaggio musicale con quella luce morbida che sa restare anche quando tutto il resto intorno si spegne piano piano.

Ancora un po' di vostri messaggi questa notte. Elena da Roma ci ha scritto: i miti degli anni 60 mi fanno pensare a un tempo in cui il fascino aveva più silenzio. Ciao a tutti, è un piacere ascoltarvi. Per noi è un piacere avervi dall'altra parte della radio, cara Elena. E poi da Palermo ci ha scritto Gianluca: ciao Giampa, forse continuiamo ad amare i miti degli anni 60 perché ci ricordano che si può lasciare il segno senza urlare troppo, come sento spesso fare oggi. Hai ragione. I veri miti non hanno bisogno di rincorrere il tempo, perché a loro è consentito attraversare il tempo, caro Gianluca. Restano dentro tutte le cose, restano nei dischi, nei film, nei racconti, restano nel modo in cui continuano a farci sognare, anche adesso, anche stasera, anche in questa domenica 10 maggio. Bene, torniamo a parlare di Romantica Radio, perché tra poco, dopo mezzanotte, continuerà la nostra notte con Romantica Night, la voce intima e suadente di Alex Poli, che vi accompagnerà con melodie ricercate, ricche di fascino, con poesie e narrazioni che arriveranno dritte al vostro cuore. Sarà il modo più naturale per restare ancora un po' dentro questa bella atmosfera, che continua per adesso con la mia voce, quella di Gian Passerino, fino a mezzanotte.

Abbiamo parlato di tante cose stanotte, abbiamo parlato degli anni 60, dei miti degli anni 60 su Romantica Radio. E forse arrivati fin qui ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato in realtà soltanto di miti, quindi di cinema, di musica, di TV. Abbiamo parlato di quella parte di noi che continua a riconoscere la bellezza quando la incontra davvero. Perché ognuno di noi ha un po' di, se vogliamo, di bisogno silenzioso di lasciare ancora spazio a qualcosa che non sia soltanto veloce, pratico, immediato, comodo, ecco, ma che sia ancora capace di incantare, che richieda un po' di tempo, di spazio e di impegno magari. Vi è tornato in mente un volto stasera? Una scena, una voce? O magari una persona della vostra vita che in fondo per voi ha avuto quella stessa luce, che era il vostro mito in quel periodo? Quella sensazione vi chiedo di tenervela stretta, perché ci sono notti in cui non serve spiegare troppe cose, basta sentire che ci sia un'emozione che ci ha toccati nel punto giusto, quindi dobbiamo lasciarla riposare un po' dove ci ha toccato. E forse questa notte ci ha ricordato proprio questo: quando i sogni sono veri, non passano mai del tutto.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: Tra un po' ci salutiamo questa sera qui su Romantica Radio, ma voglio ancora portarvi con la mente ai miti degli anni 60, alle fotografie su una rivista, un'apparizione in televisione, a una canzone ascoltata alla TV o attraverso i dischi che c'erano all'epoca. Il resto lo completava la fantasia di chi guardava o di chi ascoltava la radio. Ovviamente lo faceva soltanto con i canali nazionali. Oggi conosciamo tutto di tutti in tempo reale. Allora invece c'era una grande distanza e quella distanza rendeva il fascino più potente, perché il mistero, quando esiste davvero, lascia sicuramente spazio al desiderio, alla curiosità, perfino all'attesa, alla dolcezza dell'attesa. E i miti degli anni 60 avevano questa caratteristica: non entravano nella vita delle persone con invadenza, c'entravano piano piano, ovviamente poi ci restavano. E pensate a certe attrici, certi cantanti, certi personaggi della TV: non erano perfetti, erano però molto riconoscibili, avevano il loro carattere, la loro personalità, qualcuno aveva le proprie fragilità. E oggi, in mezzo a immagini che scorrono velocissime e che spesso si assomigliano tutte, come le canzoni, come le persone, quell'autenticità ci colpisce ancora di più. Forse il vero fascino di quegli anni non era soltanto nella moda, nelle canzoni, nei film, ma era nel tempo che le cose si prendevano per lasciare un segno dentro la gente. Perché alcune emozioni, per diventare profonde, hanno bisogno di tempo. E gli anni 60 in questo avevano una bellezza che ancora oggi continua a parlarci piano piano, sottovoce.

Eccoci arrivati alla fine di questa notte insieme, una notte che piano piano ci ha portati dentro immagini, dentro musiche, dentro ricordi che continuano ancora a farci sognare tutt'oggi. Grazie a tutti voi, a chi ci ha scritto, a chi è rimasto in ascolto in silenzio, a chi magari non ha detto nulla, però ha ascoltato tutto, perché la radio, soprattutto a quest'ora, lo sappiamo, sa fare anche questo: prendere un ricordo, una nostalgia bella e trasformarla in compagnia, in memoria collettiva. Io sono Gian Paserino e spero che questa sera vi abbia portato una luce, un volto, una melodia che non vuole spegnersi subito. Lasciate un po' di spazio a queste sensazioni, perché a volte è proprio in quello che resta che capiamo meglio ciò che conta davvero per noi. Vi ricordo, tra poco, subito dopo la mezzanotte, qui su Romantica Radio arriva Romantica Night con Alex Poli, con la sua voce, le sue parole, musica che sa entrare piano e continuare la notte senza spezzare l'incanto. Mi raccomando, non smettete di dare valore a tutto ciò che sa ancora farvi sognare. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: nella notte di lunedì, arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure dentro di me il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti, che tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova, che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.